0: preferita musica italiana.
1: Bianca Azzei, ore si

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Maria da Cosenza. A Gennare e a Nepute, che lucchi ce fai, è tutto perduto. Vuol dire, ai generi e ai nipoti, tutto quello che gli fai è tutto perso. Arrivederci.
4: Io sono la nonna Pina da Ribera. Il proverbio è questo: chi di legno e chi di noce, ognuno di noi abbiamo la nostra croce, quindi abbracciamola con amore, con affetto, perché tanto anche talvolta può sembrare piccola, ma è più pesante di quella grande. Quindi chi di legno e chi di noce, ognuno di noi abbiamo la nostra croce.
5: Giorgio da Vittoria. Ie idda rana ca canta, e u pantano ca fa cantare. Significa mica la rana che è contenta sempre, è lo stagno dove sta che la fa diventare contenta.
6: Sì, sono Adriana da Palermo. Il proverbio in dialetto è cumannare è meglio che futtere. Non credo che ci sia bisogno di traduzione. Buongiorno.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Giordana Angi, Piano Piano.
1: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia. E non ho paura di sorridere. Non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai. Tutto passa.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 2:53.

0: Un giorno insieme con Francesco De Gregori. Torna fra un'ora.
1: Gianni Bella. Non si può morire dentro. Se il nostro

0: Sono Giorgio da Trieste e ascolto Radio Margherita perché è veramente l'unica emittente che mi rasserena l'animo.
1: Radio Margherita ti rasserena l'animo anche a Trieste. Baby K e Mika, Bolero.

0: Squallor, 38 luglio.
1: Là dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui

aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 3:30.

0: anche te. Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Ho visto preti guariti negare di essere stati curati.
1: L'angolo del sorriso.
2: Quando ero piccolo, i miei genitori hanno cambiato casa una decina di volte, ma io sono sempre riuscito a trovarli.
1: L'angolo del sorriso.
2: I ricchi non sono mai generosi. Se fossero generosi, non sarebbero ricchi.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: facile, ma dai.
1: L'amore non ferisce, non umilia, non uccide. La violenza non è mai giustificata. Se ti fa paura, non è amore. Denunciare è il primo passo verso la libertà.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Roberto Vecchioni, La casa delle farfalle.
3: Alla fine della notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto: è tutto qui il dolore. Ma ora sento un grande caldo e un grande gelo, e chissà perché mi brucia tanto io.

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera. Non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena. Così bianca, così giovane.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 3:53.

storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione.

giorno insieme con Francesco De Gregori. Torna fra un'ora. Fedez, Achille Lauro e Ori.

0: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
1: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: insieme.
1: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
2: Tre canzoni.
1: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Claudio Baglioni.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Claudio Baglioni.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. E tu, strada facendo, una favola blu.

0: Leach.
1: J'ai pas.
0: I love you.
1: Ciao.
2: Alessandra Amoroso, fidati ancora di me.

0: l'indovinello del giorno.
1: Ha una gran quantità di sale. La risposta è castello.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 4:53.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da aria più fresca che sta interessando parte dell'Italia, in particolare versante adriatico, anche se poi il grosso scivola verso i Balcani, e è riuscita a portare un calo delle temperature con valori che sono rientrati più nelle medie del periodo, massime generalmente comprese quest'oggi tra 22 e 27 gradi su gran parte d'Italia. Avremo qualche annuvolamento specie al mattino in Valpadana su parte del versante adriatico, ma poi nel complesso giornata più soleggiata e generalmente asciutta, eccetto che all'estremo sud tra Sicilia e media bassa Calabria, dove invece insistono dei piovaschi, dei rovesci a carattere irregolare per gran parte della giornata. Ventilazione moderata o tesa dei quadranti settentrionali, specie sul versante adriatico e al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi, 100 caffè in cialde Borbone Decisa più 20 in omaggio a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 23 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Pio da Pietralcina e Santa Rebecca. Oggi è l'onomastico di Rebecca. Il nome ha origine ebraica e significa legame. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 23 settembre 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, nasce ufficialmente la Repubblica di Salò. Ed ora l'aforisma del giorno. La vera rivoluzione oggi è saper distinguere la verità dalla propaganda. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Guarda, ti do un consiglio spassionato. Ogni tanto, quando parli, fai qualche pausa. Saranno le parti più interessanti del discorso. Il consiglio della nonna di oggi è: per aiutare i denti a rimanere bianchi, utilizza due volte alla settimana un cucchiaino di bicarbonato distribuito sullo spazzolino umido. Adesso l'indovinello del giorno. Chi non scappa mai rimane presente sul luogo del delitto. La risposta è la vittima. Ed ecco la curiosità del giorno. Il sapore di alcune verdure può variare a seconda di come vengono tagliate. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: deambulare. Deambulare, dal latino composto da de e ambulare, cioè camminare. Passeggiare senza una meta precisa.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Valdograssa Saleme. Proverbio: denari fatti senza stento se ne vanno come il vento.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.
3: La mia buona mamma amò il papà che con l'amore cantava serenata il suo balcone. Invece ad un

bacuò, si fischia della riga i pantaloni.

0: L'autismo non è un limite, ma un modo unico di vedere il mondo. Accogliere la diversità ci arricchisce. Ogni persona autistica ha un valore immenso. Comprendere e supportare significa costruire un mondo più inclusivo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 5 e 50 minuti.
1: Buongiorno a tutti. Benvenuti a bordo del nostro treno speciale carico di auguri di buon compleanno. Il convoglio sta per partire. Prima fermata a Torre de Passeri, in provincia di Pescara. Qui sale a bordo Mario Smarrelli. Il treno riparte e la prossima stazione è Sant'Agata Libattiati, in provincia di Catania. Gli auguri salgono a bordo per Carmen Russo. Prossima destinazione, Nicosia, in provincia di Enna, dove festeggiamo Giuseppe Pio Mancuso. Il convoglio ferma a Ragusa per caricare gli auguri per Marco Flaccavento. Il treno degli auguri non si ferma. Eccoci a Bosco Reale, in provincia di Napoli, per gli auguri a Mimmo Isolato. Fermata a Villa Franca di Verona, in provincia di Verona, dove aspettano gli auguri per Alessandra Greco. Ancora una fermata a Marineo, in provincia di Palermo, per portare gli auguri a Rosa Ficarra. Non possiamo dimenticare Paola Mazzola di Biella. Ultima fermata a Catania. Qui scendono gli ultimi auguri per Ambra e Giada Tiscione. Il nostro treno ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: questa è Canzoni a tema.
1: Canzoni a tema.
0: Canzoni italiane legate da un filo conduttore.
2: Il tema di oggi è Giovane.

0: giovane amore di Milva.
1: Giovane esploratore Tobia, 15 anni a settembre, presso poco un bambino.
0: Giovane esploratore Tobia di Francesco De Gregori.

0: di Luciano Virgili.
1: Povero stupido giovane vecchio cuore.
0: Giovane vecchio cuore di Giola Cinquetti.
2: Giovani d'estate si lasciano cullare dalle atmosfere nate per chi deve inventare.
0: E Giovani d'estate, Giovani di Franco Califano.
3: Canzoni a tema va in onda ogni giorno alle ore 6. Ti aspettiamo domani, alla stessa ora, con il tema Grazie.
4: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 6:33.
3: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Pio da Pietralcina e Santa Rebecca.
5: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta i consigli della nonna.
1: Oggi, per il pranzo dell'Epifania, avete deciso di friggere? Per risolvere il problema del cattivo odore, mettete nell'olio bollente, prima di cuocere gli altri cibi, un pezzo di mela con la buccia. Eviterà odori fastidiosi e produrrà al loro posto un gradevole profumo.
0: I consigli della nonna.
1: Con il freddo, i guanti sono un indumento quanto mai necessario. Quando però qualcuno ci tende la mano per salutarci, il bon ton richiede che venga tolto il guanto destro. Se però veniamo presi di sorpresa, è preferibile mantenere il guanto piuttosto che affrettarci a toglierlo in modo rapido e goffo.
0: I consigli della nonna.
1: Vi siete accorti che una gomma da masticare si è attaccata ai vestiti? Non preoccupatevi troppo. Per rimuoverla facilmente, riponete il capo nel freezer e quando la gomma sarà sorgelata, toglietela un po' alla volta.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Convoca l'Assemblea Generale dell'ONU con un intervento tutto all'attacco per l'Iran, le parole più dure, un'intesa potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. E l'Iran reagisce, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, fanno sapere i comandi militari. Secondo indiscrezioni, tuttavia, gli inviati Witkoff e Kushner avrebbero incontrato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E a New York Trump ha anche firmato l'accordo con Danimarca e Groenlandia che attribuisce agli Stati Uniti il controllo esclusivo sulla sicurezza dell'isola artica. Quando Mattarella era ministro dell'istruzione invitava a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, lo ha detto la Premier Meloni commentando le parole del capo dello Stato sul valore inclusivo della scuola. La tragedia di ieri mattina a Torino, morto in ospedale il bimbo di 7 anni investito sulla pista ciclabile mentre andava a scuola in bici insieme al papà. Il conducente dell'auto si era subito fermato. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 6 e 58 minuti. Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dove gli auguri vanno a Salvatore Galizia. Il viaggio prosegue verso Cagliari e lì troviamo Santina Scannella, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a San Buca di Sicilia, in provincia di Agrigento, per fare gli auguri a Michele Abruzzo. La nostra carovana degli auguri fa tappa a Siracusa, dove festeggiamo Rossella Tringali. Attraversiamo l'Italia per arrivare a Assoro, in provincia di Enna, e abbracciare Arianna Pergola. Sosta speciale a Melpignano, in provincia di Lecce, per gli auguri a Fernando Blasi. Continuiamo il nostro giro. Siamo a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, e pensiamo a Beatrice Ferraioli. Infine, il nostro viaggio si conclude a Milano con gli auguri per Paola Panepinto. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Edoardo Bennato, viva la mamma.
3: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: un giorno insieme con Francesco De Gregori. Torna fra un'ora.
1: Toni del Monaco. Se la vita è così.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Aldo da Roccaraso. Una, grazie Radio Margherita per l'opportunità di poter lanciare un appello a chi ci governa. Abbiamo bisogno di posti di lavoro per i giovani. Non c'è sbocco di lavoro, non ci sono possibilità attualmente in vista. Perché non sgravate le aziende dell'INPS per gli assunti per i primi 5 anni? Perché non vi inventate qualcosa? Ricordatevi che i giovani sono il futuro e senza il lavoro il vostro futuro e il nostro futuro non c'è. Ci vuole il lavoro, lo dice anche la Costituzione.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 7 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Pio da Pietralcina e Santa Rebecca.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone Decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Vecchioni, Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio, ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io, ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni,

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. L'unico modo per avere un amico è essere un amico.

0: Essere diversi è una ricchezza, non un ostacolo. Ogni persona autistica ha il diritto di essere compresa e valorizzata.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita Notizie.
1: L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione di Bruxelles per disavanzo eccessivo. L'Istat ha infatti certificato per il 2025 un rapporto deficit-PIL al 3,1%. Giudizi diversi dal mondo politico, il meloniano Rampelli e il 5 Stelle Conte.
2: Un conto è dire che c'è una procedura di infrazione dovuta a uno scostamento importante e altro conto invece è verificare che una nazione entra con l'8,1% e dopo soli 4 anni sta al 3,079.
3: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio.
1: Tutto l'attacco Trump nell'intervento all'Assemblea Generale ONU per l'Iran, non ho ancora deciso se fare un accordo o annientarlo, ha detto. I suoi inviati hanno però incontrato gli emissari di Teheran. Il G20 lavorerà a standard di sicurezza per l'intelligenza artificiale sotto la presidenza della Gran Bretagna nel 2027, lo ha annunciato da New York il premier britannico Burnham. La nazionale di Mancini si prepara alle sfide di National League nel ritiro di Coverciano, le sorti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Radio Margherita, musica italiana.
5: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 7:55.
6: Buongiorno a tutti. Benvenuti a bordo del nostro treno speciale carico di auguri di buon compleanno. Il convoglio sta per partire. Prima fermata a Torre de Passeri, in provincia di Pescara. Qui sale a bordo Mario Smarrelli. Il treno riparte e la prossima stazione è Sant'Agata Libattiati, in provincia di Catania. Gli auguri salgono a bordo per Carmen Russo. Prossima destinazione, Nicosia, in provincia di Enna, dove festeggiamo Giuseppe Pio Mancuso. Il convoglio ferma a Ragusa per caricare gli auguri per Marco Flaccavento. Il treno degli auguri non si ferma. Eccoci a Bosco Reale, in provincia di Napoli, per gli auguri a Mimmo Isolato. Fermata a Villa Franca di Verona, in provincia di Verona, dove aspettano gli auguri per Alessandra Greco. Ancora una fermata a Marineo, in provincia di Palermo, per portare gli auguri a Rosa Ficarra. Non possiamo dimenticare Paola Mazzola di Biella. Ultima fermata a Catania. Qui scendono gli ultimi auguri per Ambra e Giada Tiscione. Il nostro treno ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da aria più fresca che sta interessando parte dell'Italia, in particolare versante adriatico, anche se poi il grosso scivola verso i Balcani, e è riuscita a portare un calo delle temperature con valori che sono rientrati più nelle medie del periodo, massime generalmente comprese quest'oggi tra 22 e 27 gradi su gran parte d'Italia. Avremo qualche annuvolamento specie al mattino in Valpadana su parte del versante adriatico, ma poi nel complesso giornata più soleggiata e generalmente asciutta, eccetto che all'estremo sud tra Sicilia e media bassa Calabria, dove invece insistono dei piovaschi, dei rovesci a carattere irregolare per gran parte della giornata. Ventilazione moderata o tesa dei quadranti settentrionali, specie sul versante adriatico e al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Francesco De Gregori.

0: vita. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: E io sono Maria e chiamo da Agrigento. Purtroppo vicino a casa mia abbandonano spesso molti cani. Io vorrei dire a queste persone che si dovrebbero vergognare di quello che fanno, perché abbandonare un cane è come abbandonare un bambino. E un giorno Dio vi punirà per quello che fate. È un appello che rivolgo a quelli che abbandonano gli animali e che maltrattano gli animali. Vergognatevi!
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima. Ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

0: cosa bella. Si sono confrontati oggi i ricchi e i poveri e Nicola Di Bari.
1: Confronti!
2: Caterina Caselli. Insieme a te non ci sto più.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 8:23.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 23 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Pio da Pietralcina e Santa Rebecca. Oggi è l'onomastico di Rebecca. Il nome ha origine ebraica e significa legame. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 23 settembre 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, nasce ufficialmente la Repubblica di Salò. Ed ora l'aforisma del giorno. La vera rivoluzione oggi è saper distinguere la verità dalla propaganda. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Guarda, ti do un consiglio spassionato. Ogni tanto, quando parli, fai qualche pausa. Saranno le parti più interessanti del discorso. Il consiglio della nonna di oggi è: per aiutare i denti a rimanere bianchi, utilizza due volte alla settimana un cucchiaino di bicarbonato distribuito sullo spazzolino umido. Adesso l'indovinello del giorno. Chi non scappa mai rimane presente sul luogo del delitto. La risposta è la vittima. Ed ecco la curiosità del giorno. Il sapore di alcune verdure può variare a seconda di come vengono tagliate. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: deambulare. Deambulare, dal latino composto da de e ambulare, cioè camminare. Passeggiare senza una meta precisa.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Valdograssa Saleme. Proverbio: denari fatti senza stento se ne vanno come il vento.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.
3: La mia buona mamma amò il papà che con l'amore cantava serenata sul balcone. Invece adoro

rischia della riga i pantaloni. È un ragazzo pieno di salute e di vigore, di attenzione.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Tommaso Paradiso. Quando si alza il vento.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Tragedia nella notte al Colosseo, un operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Il giovane stava lavorando alla nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Operazione internazionale contro l'immigrazione clandestina coordinata dalle autorità italiane e inglesi. In corso d'esecuzione, ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in tutta Europa. Le polemiche sul tetto al numero degli studenti stranieri a scuola per Meloni, Mattarella da ministro invitò a provvedimenti analoghi. All'attacco le opposizioni, la Premier non ha senso dello Stato. Dall'Assemblea ONU di New York, nuovo attacco di Trump all'Iran, accordo o annientamento, e sull'Ucraina la guerra deve finire, ha detto. Orrore in Sudafrica, dove 11 persone sono state uccise in una casa di Durban, tra le vittime una donna incinta, a fare irruzione per motivi in via d'accertamento un gruppo di uomini armati. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 9 e un minuto. Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dove gli auguri vanno a Salvatore Galizia. Il viaggio prosegue verso Cagliari e lì troviamo Santina Scannella, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a San Buca di Sicilia, in provincia di Agrigento, per fare gli auguri a Michele Abruzzo. La nostra carovana degli auguri fa tappa a Siracusa, dove festeggiamo Rossella Tringali. Attraversiamo l'Italia per arrivare a Assoro, in provincia di Enna, e abbracciare Arianna Pergola. Sosta speciale a Melpignano, in provincia di Lecce, per gli auguri a Fernando Blasi. Continuiamo il nostro giro. Siamo a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, e pensiamo a Beatrice Ferraioli. Infine, il nostro viaggio si conclude a Milano con gli auguri per Paola Panepinto. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: È settembre. Sono le ore 9 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Pio da Pietralcina e Santa Rebecca.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.
3: Lo sai che in fondo...

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Cesare Beccaria? Il fine delle pene non è di tormentare o d'affliggere un essere sensibile. Il fine non è altro che impedire al reo di far nuovi danni ai suoi cittadini e di scoraggiare gli altri dal farne uguali. Sa cosa diceva William Shakespeare? Le compagnie scellerate sono state la mia rovina. Sa cosa afferma un proverbio russo, Pulce? Si dice che i poveri paghino sempre per tutti, ma non si comprende dove prendano tutti questi soldi.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Francesca, chiamo da Palermo. Io volevo dire a tutti quelli che cercano lavoro, che sono tantissimi, perché i licenziamenti in questo momento sono all'ordine del giorno. C'è un lavoro che nessuno vuole fare, ma serve tantissimo e dà soprattutto tanta provvidenza, tanto denaro se si lavora seriamente, ed è il lavoro della vendita porta a porta. Sì, è faticoso, però fa sopravvivere le famiglie. Se c'è bisogno, cercate chi fa la vendita porta a porta e lavorate. Grazie, buon lavoro a tutti.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 9:50.
0: Buongiorno a tutti. Benvenuti a bordo del nostro treno speciale carico di auguri di buon compleanno. Il convoglio sta per partire. Prima fermata a Torre de Passeri, in provincia di Pescara. Qui sale a bordo Mario Smarrelli. Il treno riparte e la prossima stazione è Sant'Agata Libattiati, in provincia di Catania. Gli auguri salgono a bordo per Carmen Russo. Prossima destinazione, Nicosia, in provincia di Enna, dove festeggiamo Giuseppe Pio Mancuso. Il convoglio ferma a Ragusa per caricare gli auguri per Marco Flaccavento. Il treno degli auguri non si ferma. Eccoci a Bosco Reale, in provincia di Napoli, per gli auguri a Mimmo Isolato. Fermata a Villa Franca di Verona, in provincia di Verona, dove aspettano gli auguri per Alessandra Greco. Ancora una fermata a Marineo, in provincia di Palermo, per portare gli auguri a Rosa Ficarra. Non possiamo dimenticare Paola Mazzola di Biella. Ultima fermata a Catania. Qui scendono gli ultimi auguri per Ambra e Giada Tiscione. Il nostro treno ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Cristiano Cosa, la vita cos'è?
4: La vita cos'è?

0: Radio Margherita Notizie.
1: Cordoglio e sconcerto per la morte di un giovane operaio di 22 anni avvenuta nella notte al Colosseo. Il giovane stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è precipitato nel vuoto da un'impalcatura di 10 metri. Donald Trump a tutto campo dall'Assemblea Generale dell'ONU sull'Iran: devo decidere se fare un accordo o cacciarli all'inferno, ha detto. Quanto all'Ucraina, la guerra, ha ammonito, deve finire. Dietro le quinte, tuttavia, i canali diplomatici proseguono il loro lavoro a New York. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Orrore in Sudafrica, dove 11 persone sono state uccise in una casa di Durban. Tra le vittime una donna incinta. A sparare, per motivi in via d'accertamento, un gruppo di uomini armati. Apertura di seduta al rialzo per la borsa. In avvio, Piazza Affari guadagna circa mezzo punto. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco De Gregori.

0: Giovanotti, a te.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con

l'idea che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'.

stasera vengo fuori, Maria. Ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 10 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Pio da Pietralcina e Santa Rebecca.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone Decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.
3: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: Radio Margherita presenta. Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: I primi giochi olimpici si svolsero nel 776 avanti Cristo.
0: Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Il pianoforte Steinway Z, appartenuto a John Lennon, vale oltre 2 milioni di dollari.
0: Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Il mercurio è l'unico metallo liquido a temperatura ambiente.
0: Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Il significato delle rose cambia in base al colore.
0: Radio Margherita ha presentato. Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Michele, ti ringrazio perché...
4: Yeah.

così non faccio entrare, nessuno può più andare, è così.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima. Ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Amedeo Minghi, l'immenso. E l'immenso.

0: Fretta Notizie.
1: Cordoglio e sconcerto per la morte di un giovane operaio di 22 anni avvenuta nella notte al Colosseo. Il giovane stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è precipitato nel vuoto da un'impalcatura di 10 metri. Donald Trump a tutto campo dall'Assemblea Generale dell'ONU sull'Iran e devo decidere se fare un accordo o cacciarli all'inferno, ha detto. Quanto all'Ucraina, la guerra, ha ammonito, deve finire. Dietro le quinte, tuttavia, i canali diplomatici proseguono il loro lavoro a New York. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Orrore in Sudafrica, dove 11 persone sono state uccise in una casa di Durban. Tra le vittime una donna incinta. A sparare per motivi in via d'accertamento un gruppo di uomini armati. Apertura di seduta al rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna circa mezzo punto. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 10 e 59 minuti. Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dove gli auguri vanno a Salvatore Galizia. Il viaggio prosegue verso Cagliari e lì troviamo Santina Scannella, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a San Buca di Sicilia, in provincia di Agrigento, per fare gli auguri a Michele Abruzzo. La nostra carovana degli auguri fa tappa a Siracusa, dove festeggiamo Rossella Tringali. Attraversiamo l'Italia per arrivare a Assoro, in provincia di Enna, e abbracciare Arianna Pergola. Sosta speciale a Melpignano, in provincia di Lecce, per gli auguri a Fernando Blasi. Continuiamo il nostro giro. Siamo a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, e pensiamo a Beatrice Ferraioli. Infine, il nostro viaggio si conclude a Milano con gli auguri per Paola Panepinto. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Calogero da Salemi. Ascolti, volevo lanciare un messaggio a Radio Margherita. Perché ci fanno pagare le tasse la regione, i comuni, le province e poi neanche ci danno i servizi? Una strada buona non c'è più, sono tutte rotte nei comuni, nelle province, eccetera eccetera. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 11 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Pio da Pietralcina e Santa Rebecca.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

Battiato, all'anagrafe Francesco Battiato, è nato a Ionia in provincia di Catania il 23 marzo 1945 ed è stato un cantautore, compositore, musicista, regista e pittore italiano. Musicista geniale tra i più influenti degli ultimi 50 anni, grazie al suo eclettismo è riuscito a farsi apprezzare e conquistare più generazioni per il grande numero di stili che ha approfondito e combinato tra loro. Dopo l'iniziale fase di musica leggera della seconda metà degli anni 60, è passato al rock progressivo e l'avanguardia colta nel decennio seguente. Successivamente si è allontanato dalla musica sperimentale ed è passato ad un personalissimo pop d'autore che ha iniziato a farlo conoscere al grande pubblico e successivamente vendere milioni di copie, con testi criptici e citazionistici, musiche con influenze new wave e la presenza di incursioni classiche negli arrangiamenti con strumenti e sonorità elettroniche. Lungo la sua carriera, Franco Battiato, in cui ha ottenuto un vistoso successo di pubblico e critica, si è avvalso dell'aiuto del maestro, compositore e violinista Giusto Pio e del filosofo Manlio Sgalambro, coautore e autore di molti testi dei suoi brani. I testi di Battiato riflettono i suoi interessi, fra cui l'esoterismo, la teoretica filosofica, la mistica sufi e la meditazione orientale. Il musicista si è anche cimentato in altri campi come la pittura e il cinema. Tra novembre 2012 e marzo 2013 ha portato avanti una breve esperienza in qualità di assessore al turismo della regione siciliana. Franco Battiato muore il 18 maggio del 2021 nella sua casa di Praino di Milo, in provincia di Catania, all'età di 76 anni. Tra i brani più rappresentativi di Franco Battiato ricordiamo Bandiera Bianca, La Cura, Povera Patria, Centro di Gravità Permanente.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Franco Battiato.
2: Radio Margherita, per la memoria. Irene Grandi, finalmente io.
3: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 11:52.

tutti, sono Gemma da Monopoli e ascolto Radio Margherita perché mi prese di costei piacersi forte che, come vedi, ancor non m'abbandono.

0: più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Francesco De Gregori.
1: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino, fischiava alle donne. Credulone e romantico, con due baffi da uomo,

0: Buongiorno insieme con Francesco De Gregori. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Mentre si discute come sulla presenza degli studenti stranieri nelle classi, soprattutto elementari, e c'è una evidente distonia tra Meloni e Mattarella, ci sono quei casi che invece nella realtà ci portano a studenti, ragazzi italiani, che compiono azioni come quella recentissima a Roma, ma un'altra totalmente uguale in provincia di Bergamo. Ragazzini tredicenni che tentano di accoltellare, o anzi accoltellano proprio, i loro insegnanti e si filmano in diretta via Telegram. Perché ne parlo? Perché questa stessa cosa identica è stata sventata solo all'ultimo, a quanto pare nelle ultime ore, a Lamezia Terme. La stessa identica situazione. Un ragazzino, non tredicenne questa volta come gli altri due, ma quattordicenne, con un gruppo Telegram, con tutto già filmato, con un coltello e un insegnante da colpire. A quanto pare le forze dell'ordine l'hanno beccato, come si dice in questi casi, proprio perché appunto stava ultimando la diretta Telegram. A poco veramente tempo dal momento dell'accoltellamento dell'insegnante. Quello che fa rabbrividire ovviamente è che esiste un modello, che esiste una modalità ben precisa. Il sito Telegram, il rapporto evidentemente con qualcuno che lo istruisce e poi l'azione autofilmata in diretta. Di che si tratta? È facile dire una moda, ma una moda di che? E perché? E perché soprattutto giovani che sono ancora al di sotto della maggiore età, e qualcuno sfrutta proprio questo, l'impunibilità, vanno a tentare di colpire, far male, uccidere potenzialmente insegnanti sessantenni? È un interrogativo terribile ancora senza risposta.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Claudio Baglioni.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Claudio Baglioni.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. E tu, strada facendo, una favola blu.
0: Lucio Battisti, Vento nel vento.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 12 e 28 minuti.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parma latte parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: viaggio solo andata, senza neanche una fermata, per chi vive come noi.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Commestibile, commestibile. Dal latino comedere, mangiare, participio passato. Significato: come aggettivo che si può mangiare. Come sostantivo maschile plurale, generi alimentari.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Fobia. Fobia. Dal greco phobos. Significato: in psicoanalisi, esagerata paura, patologia per qualcosa. In senso esteso, avversione a qualcosa.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Tariffa. Tariffa. Dall'arabo tarifa, cioè notificazione. Significato: prezzo prefissato.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Tomaia. Tomaia. Dal greco tomarion, ritaglio. Significato: parte superiore della scarpa.
1: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 12 e 51 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Profondo dolore per una morte inaccettabile, così Meloni sulla vicenda dell'operaio di 22 anni precipitato da 10 metri d'altezza in un cantiere del Colosseo. La procura di Roma procede per omicidio colposo. Seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, oggi protagonisti capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui il leader argentino Milei, il presidente iraniano Pezeshkian e quello ucraino Zelensky. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare un più 3% nel 2026 e più 2,6% l'anno successivo. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili. Così il Papa al termine dell'udienza generale, questo il suo appello.
4: Il mio pensiero va ai migranti, specialmente ai minori. Faccio un appello alla responsabilità di tutti. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti.
3: Da Laura Supino, buona giornata.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco De Gregori.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Franco della Mezzia Terme, Radio Margherita, vengo a dirvi quello che mi sta succedendo. Io sono un tassista. Come tutti i tassi davanti alla stazione della Mezzi, chi capita portiamo? Stiamo portando delle signore negre. Quello che fanno a noi non interessa. Addirittura io sono stato denunciato dai carabinieri, giudici mi hanno notificato una denuncia che ci capporta. Ma io che cosa me ne frego cosa fanno le persone se vanno a rubare? Se lei viene vicino a me e mi dice in tassi accompagnami a tale parte, mi paga. Io la porto e sono, questo è il mio mestiere. Secondo voi è giustizia questa che stanno facendo i giudici, la legge italiana, che cacciano i delinquenti e cercano di molestare chi lavora onestamente? Viva l'Italia! Questo volevo far sapere a Radio Margherita e a tutti quelli che sentono Radio Margherita. Arrivederci.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: RAF, inevitabile follia.

0: conta più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 13:23.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Mi chiamo Carlo, chiamo da Policoro. Quando lo stiovoc va e viene, l'amicizia si mantiene. Quando il regalo va e viene, l'amicizia si mantiene.
4: Ciao Pino, Bibbo Valentia, buongiorno. Senza denari non si cantano messi, in dialetto calabrese. In italiano, senza denari non si cantano messi.
5: Sono la signora Bruna Maria, da Monreale, provincia di Palermo. Il mio proverbio è questo. Cupe figli e nore s'ammazza, in testa raticille con una mazza. Vuol dire che una che si sacrifica per i figli merita una mazzata in testa, perché poi non avrà niente in cambio.
6: Dunque, sono di Orbassano, mi chiamo nonna Enrica e vorrei appunto dare il mio proverbio. Dunque, prima lo do in dialetto. Bronza questa, brusa la traversa. In italiano, brace coperta, brucia il grembiule. Dunque, la luna con r, o vent, o br. La luna con il cerchio, o vento, o freddo.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is that

0: Radio Margherita. Allevia le tue giornate.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Little Tony, vai giù per me.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Lina da Catanzaro, sono un'ex insegnante e vorrei dare un consiglio a tutte quelle colleghe che per problemi personali, fisici o psichici scaricano in classe sugli alunni i loro disagi. Le mani è meglio tenerle in tasca. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 13 e 54 minuti.
4: Max Gazzè, sotto casa.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Profondo dolore per una morte inaccettabile, così Meloni sulla vicenda dell'operaio di 22 anni precipitato da 10 metri d'altezza in un cantiere del Colosseo. La procura di Roma procede per omicidio colposo. Seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, oggi i protagonisti capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui il leader argentino Milei, il presidente iraniano Pezeshkian e quello ucraino Zelensky. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare un più 3% nel 2026 e più 2,6% l'anno successivo. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili. Così il Papa al termine dell'udienza generale, questo il suo appello.
2: Il mio pensiero va ai migranti, specialmente ai minori. Faccio un appello alla responsabilità di tutti. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti.
1: Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco De Grillo.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Marco, chiamo da Napoli. Il mio appello è per segnalare le tante, direi troppe, persone che al volante della propria auto, in piena autostrada, parlano con il cellulare. È impressionante il numero di persone che vedo parlare al telefonino mentre guidano, e ahimè non me ne voglia il gentil sesso, soprattutto le donne. Ecco, a quelle persone che anche in questo momento stanno ascoltando questo messaggio e stanno parlando con il telefonino, dico: pensateci prima che sia troppo tardi. A tutti e buon viaggio.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Neck e Giuliano San Giorgi, Cuori in tempesta.
4: Con gli occhi gonfi ti riaggiusti un po' nello specchietto.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 14 e 25 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Non ho grossi progetti per il futuro. In compenso avrei qualche idea per il gerundio.
1: L'angolo del sorriso.
2: A quale velocità va il cammello dei Re Magi? A tutta mirra.
1: L'angolo del sorriso.
2: Il cervello è un organo favoloso. Comincia a lavorare dal momento in cui ti svegli la mattina e non smette fino a quando entri in ufficio.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Iva Zanicchi, testarda io. Non so.

0: Margherita Notizie.
1: Profondo dolore per una morte inaccettabile, così Meloni sulla vicenda dell'operaio di 22 anni precipitato da 10 metri d'altezza in un cantiere del Colosseo. La procura di Roma procede per omicidio colposo. Seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, oggi protagonisti capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui il leader argentino Milei, il presidente iraniano Pezeshkian e quello ucraino Zelensky. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare un più 3% nel 2026 e più 2,6% l'anno successivo. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili. Così il Papa al termine dell'udienza generale, questo il suo appello.
2: Il mio pensiero va ai migranti, specialmente ai minori. Faccio un appello alla responsabilità di tutti. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti.
1: Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: E mi chiamo Igor e telefono da Rovereto. Ho sentito un messaggio relativamente all'esigenza di installare in tutti gli asili d'Italia le videocamere, e questo sarebbe da Stato civile. E direi che è proprio il contrario: in uno Stato civile questa esigenza non ci sarebbe affatto. Grazie e buona giornata.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Sara Brightman e José Cura. Tu cosa fai stasera?
2: Tu cosa?

0: Il mio nome è Tommaso, mi chiamo da Bari. Ascolto Radio Margherita perché ho 58 anni, avevo un problema di memoria. I vostri ritornelli e le vostre bellissime canzoni, scelte con molto criterio, hanno rispolverato la mia memoria, ringiovanendo anche il mio fisico. Vi ringrazio, buon proseguimento di ascolto a tutti gli amici come me e anche a voi che la trasmettete.
1: Radio Margherita ti ringiovanisce il fisico e la memoria, anche a Bari.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco De Gregori.

0: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 15 e 23 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone Decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: l'indovinello del giorno.
1: Nata in mezzo alla foresta, quattro gambe, senza testa, senza mano, senza cervello. Tocco il culo a questo e a quello. La risposta è sedia.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Vasco Rossi, aspettami.
4: Giuro che io non ti sto pensando, ma non è vero. E questa notte, mentre lei mi stava amando, io non c'ero.

0: sul paradiso.
1: Lucio Battisti, pensieri e parole.
0: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso.

0: Gli animali non sono bersagli, ma esseri viventi. Rispettiamoli, non cacciamoli. La natura è equilibrio, la caccia la distrugge. Proteggere gli animali significa proteggere il pianeta.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Nesli e Rage, terra di confine.
3: Sei tutto quello che non riesco a dire. Tu sei l'inizio, io sono la fine. In questo posto, terra di confine, tra il tuo passato e il mio avvenire.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 15:55.

0: Un giorno insieme con Francesco De Gregori. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Mentre si discute come sulla presenza degli studenti stranieri nelle classi, soprattutto elementari, e c'è una evidente distonia tra Meloni e Mattarella, ci sono quei casi che invece nella realtà ci portano a studenti, ragazzi italiani, che compiono azioni come quella recentissima a Roma, ma un'altra totalmente uguale in provincia di Bergamo. Ragazzini tredicenni che tentano di accoltellare, o anzi accoltellano proprio, i loro insegnanti e si filmano in diretta via Telegram. Perché ne parlo? Perché questa stessa cosa identica è stata sventata solo all'ultimo, a quanto pare nelle ultime ore, a Lamezia Terme. La stessa identica situazione. Un ragazzino, non tredicenne questa volta come gli altri due, ma quattordicenne, con un gruppo Telegram, con tutto già filmato, con un coltello e un insegnante da colpire. A quanto pare le forze dell'ordine l'hanno beccato, come si dice in questi casi, proprio perché appunto stava ultimando la diretta Telegram. A poco veramente tempo dal momento dell'accoltellamento dell'insegnante. Quello che fa rabbrividire ovviamente è che esiste un modello, che esiste una modalità ben precisa. Il sito Telegram, il rapporto evidentemente con qualcuno che lo istruisce e poi l'azione autofilmata in diretta. Di che si tratta? È facile dire una moda, ma una moda di che? E perché? E perché soprattutto giovani che sono ancora al di sotto della maggiore età, e qualcuno sfrutta proprio questo, l'impunibilità, vanno a tentare di colpire, far male, uccidere potenzialmente insegnanti sessantenni? È un interrogativo terribile ancora senza risposta.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Leggo testualmente dal libro A un giovane italiano, scritto da Carlo Azeglio Ciampi, dedicato a tutti i giovani italiani, mio figlio compreso. Guarda avanti, perché non sfuggono alla tua attenzione sentieri nuovi. Fai affidamento solo sulle tue forze, con umiltà, ma consapevole delle tue potenzialità. Non permettere alla rassegnazione di fermare i tuoi passi, non temere la possibilità di un insuccesso, non imboccare scorciatoie o vie traverse, non sacrificare la tua dignità. Un in bocca al lupo da Leo, da Taranto, a tutti i giovani italiani.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 16:25.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna.
1: Con le feste di Natale appena passate, vi è rimasto del panettone aperto un po' indurito? Non gettatelo. Potete tagliarlo a fette e farlo biscottare nel forno. Sarà ottimo a colazione, magari con della marmellata o del miele spalmati sopra.
0: I consigli della nonna.
1: Per Natale qualcuno vi ha regalato un bel quadro o una bella stampa e ora dovete appenderli. Oltre ad affidarvi al buon gusto, ricordate questi semplici accorgimenti. Non appendete mai quadri più grandi dei mobili sottostanti ed evitate di appendere un piccolo quadro da solo su una grande parete. È consigliato inoltre appendere i quadri all'altezza dello sguardo di chi osserva.
0: I consigli della nonna.
1: Se quando mangiate il pane preferite la crosta e scartate la mollica, non gettatela. Potete usarla per lucidare gioielli e oggetti d'oro. Strofinandoli con la mollica del pane, infatti, torneranno subito lucidi e splendenti.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: qui, è ancora qui, ti aspetto.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Oro, quando ti senti sola.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, era un operaio specializzato nei lavori in quota, il giovane di appena 22 anni morto nella notte in un incidente sul lavoro al Colosseo. Fatale, una caduta da 10 metri di altezza. La procura procede per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. Di morte inaccettabile parla la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Alle 19 la fiaccolata organizzata dalla CGIL. Il sindacato evidenzia che si tratta di un altro lavoratore di una ditta in appalto in un settore pubblico e ricorda la raccolta firme in corso per cambiare le leggi sul sistema degli appalti. A New York proseguono i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU, attesi tra gli altri gli interventi del presidente iraniano Pezeshkian e di quello argentino Milei. In chiusura di sessione parlerà Zelensky. A 24 ore dall'incontro con Trump, il presidente iraniano conferma di essere pronto alla tregua nel settore energetico. Non ci sono i presupposti, ha replicato Mosca. Formula 1, la conferenza dei piloti aperto oggi a Baku, il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, col programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani libera e venerdì alle 14 le qualifiche e sabato alle 13 la gara. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 16:56.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Le prime filtrazioni di aria più fresca iniziano già in queste ore a farsi strada verso il Mediterraneo centrale, pilotate da una circolazione depressionaria che è scavata sull'Europa orientale. Tradotto, nella giornata di giovedì avremo un nuovo fronte freddo in movimento dall'Europa nord-orientale verso sud. Punterà anche con maggior decisione sull'Italia, portando un aumento dell'instabilità al nord-est e sulle regioni centrali, con piogge e anche qualche rovescio temporalesco, adesso associato anche un calo a nord delle temperature. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco De Gregori.

storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione.

0: Un giorno insieme con Francesco De Gregori. Torna fra un'ora.
1: RAF, aria di niente.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono la presidente del telefono amico Milano Sud, chiamo da Milano. Vorrei fare un appello. Se sei solo e hai voglia di parlare con qualcuno che possa ascoltare la tua solitudine, le tue amarezze, insicurezze e angosce nel più totale anonimato, chiama il telefono amico Milano Sud allo 02 82 40 185 dalle 9 alle 12.30 e dalle 19.30 alle 23 di tutti i giorni. Ti aspettiamo. Ripeto ancora il numero 02 82 40 185. Parlare ti aiuterà. Ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Iva Zanicchi, per vivere. Tutti i giorni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 17 e 25 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. L'unico modo per avere un amico è essere un amico.

0: La natura non è un terreno di caccia. Proteggere gli animali significa rispettare la vita. Sparare per divertimento non è sport, è violenza. La vera sfida è conservare, non distruggere.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Giulia, telefono da Livorno. Intanto vi ringrazio per questa possibilità che ci date. Vorrei dire ai signori governanti, destra e sinistra, chiunque sia, di dare la possibilità a chi non ha la casa popolare di poterla avere e non di lasciare la casa popolare a chi eredita un'altra casa o dargli la possibilità di venderla, perché così rimangono in casa, hanno i soldi in banca e nello stesso tempo con poco se la cavano, mentre c'è gente che non ha la possibilità di avere la casa popolare e quindi va a pagare delle cifre astronomiche in affitto. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Nuovi angeli. Singapore.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 17:53.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, non siamo noi terroristi ma vittime del terrorismo. L'ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli Stati Uniti. In segno di protesta la delegazione americana ha lasciato l'Assemblea e sono diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, in serata quello del presidente ucraino Zelensky. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo l'operaio 22enne morto nella notte all'anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri. Inutili i soccorsi del 118. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Alle 18 la fiaccolata organizzata dalla CGIL. Orrore a Nizza in Francia: durante un controllo doganale ritrovato nel bagagliaio di un'auto il cadavere mutilato di una ragazza brasiliana di 25 anni. Arrestato l'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, ex fidanzato della vittima. Sarà il tedesco Sieber ad arbitrare venerdì a Roma. Italia-Belgio, debutto in Nations League degli azzurri e di Roberto Mancini nella sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Turchia due volte e Francia le altre avversarie dell'Italia nella prima tornata di gare del torneo. Una buona serata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco De Gregori.

0: giorno insieme con Francesco De Gregori. Torna fra un'ora.
1: Irene Grandi, Bruci la città.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 3.

0: fatto per rivederci ancora.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Ciao Radio Margherita, io sono un vostro assiduo ascoltatore. Allora, io chiamo dalla Sardegna, da Oristano esattamente. Mi chiamo Giovanni, sono un invalido civile. Allora io dovrei prendere il treno da Oristano per andare al mio paese che si chiama Abbasanta. Sono impedito a prendere il treno perché i gradini dei treni qua sono altissimi e allora devo chiedere l'ausilio dei passeggeri, darmi una mano d'aiuto. Ma come si può che noi invalidi siamo vietati anche di poter andare sui treni, oltre che si paga profumatamente, e i servizi sono quelli che sono sporchi, e lascio voi pensare. Pregherei voi mandare questo messaggio perché è una cosa molto molto importante. Vi ringrazio di questa opportunità.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Nicolas Bonazzi, l'ultimo giorno di

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 18:24.

0: Radio Margherita presenta. Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: La prima canzone cantata nello spazio fu Jingle Bells nel 1965.
0: Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Se il sole esplodesse, lo sapremmo dopo 8 minuti e 20 secondi.
0: Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Le ali delle farfalle sono trasparenti.
0: Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Le spezie erano simbolo di ricchezza nell'antichità.
0: Radio Margherita ha presentato. Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Antonella e telefono dalla Sicilia. Vorrei fare un appello a tutte le donne. Volevo dire basta alla violenza nelle mura domestiche. Ribellatevi, donne. Non lasciatevi calpestare da uomini che non vi meritano, perché non vi amano veramente. Poiché la vita è la vostra e di nessun altro. Riflettete. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Sylvie Vartan, 2 minuti di felicità.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così.

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 18 e 55 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Bentrovati. Accelera l'economia italiana, lo certifica l'OCSE. Nelle prospettive economiche intermedie diffuse oggi, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha rivisto a rialzo le stime sul PIL per il 2026, portandole ad un tasso di crescita dello 0,9%, 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno. L'OCSE stima un'inflazione al 3% per l'anno in corso, per poi rallentare al 2,6% l'anno successivo. Lo studio evidenzia inoltre che i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto ai livelli registrati nel primo trimestre 2021. Il prossimo 30 settembre scade la seconda rata della rottamazione quinquies. Il termine di pagamento riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di bilancio 2026. Infine le borse, chiusura in calo per i mercati europei. Piazza Affari perde lo 0,2%, fanno peggio Parigi e Francoforte, sulla parità a Londra. In rialzo il prezzo del petrolio, il Brent torna sopra i $100 al barile, lo spread sale a 94 punti base. Una buona serata ad Alessio Galea.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Abbandonare cani o cucciolate indesiderate è un reato. Purtroppo le nostre forze dell'ordine non lo perseguono. Sarebbe bene che ciascuno si prendesse la propria responsabilità. Le associazioni dei volontari animalisti sono allo stremo e questo non è un momento economicamente felice. Chi non fa sterilizzare il proprio cane e abbandona cucciolate o cani o cagne, cuccioli, è un delinquente.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè Incialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni

approfondito e combinato tra loro. Dopo l'iniziale fase di musica leggera della seconda metà degli anni 60, è passato al rock progressivo e l'avanguardia colta nel decennio seguente. Successivamente si è allontanato dalla musica sperimentale ed è passato ad un personalissimo pop d'autore che ha iniziato a farlo conoscere al grande pubblico e successivamente vendere milioni di copie, con testi criptici e citazionistici, musiche con influenze new wave e la presenza di incursioni classiche negli arrangiamenti con strumenti e sonorità elettroniche. Lungo la sua carriera, Franco Battiato, in cui ha ottenuto un vistoso successo di pubblico e critica, si è avvalso dell'aiuto del maestro, compositore e violinista Giusto Pio e del filosofo Manlio Sgalambro, coautore e autore di molti testi dei suoi brani. I testi di Battiato riflettono i suoi interessi, fra cui l'esoterismo, la teoretica filosofica, la mistica sufi e la meditazione orientale. Il musicista si è anche cimentato in altri campi come la pittura e il cinema. Tra novembre 2012 e marzo 2013 ha portato avanti una breve esperienza in qualità di assessore al turismo della regione siciliana. Franco Battiato muore il 18 maggio del 2021 nella sua casa di Praino di Milo, in provincia di Catania, all'età di 76 anni. Tra i brani più rappresentativi di Franco Battiato ricordiamo Bandiera Bianca, La Cura, Povera Patria, Centro di Gravità Permanente.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Franco Battiato.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Daniel Santa Cruz Ensemble. Linda Bella Linda.

0: tuo sangue può diventare vita per qualcun altro. Dona è un gesto di amore. Un minuto per te, un'intera esistenza per chi lo riceve. Ogni donazione conta.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 19:53.

0: Buongiorno insieme con Francesco De Gregori. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Le parole del presidente iraniano Pezeshkian davanti all'Assemblea Generale dell'ONU sono state veramente perentorie. La resistenza dell'Iran aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli. Quali sanzioni, lo sapete, chi siano i bulli non c'è proprio possibilità di equivoco. E del resto le parole pronunciate ieri con durezza in prima persona da Trump erano state inequivoche riguardo al fatto o accordo o distruggerò l'Iran. Un modo di esprimersi, diciamola così, che non si era mai udito in un'assemblea generale dell'ONU, nel palazzo di vetro della grande sala dell'assemblea, come una personalità in grado di decidere la vita e la morte degli altri. E il pensiero è andato al fatto che questa guerra, come molte altre guerre in passato americane, Vietnam, ma anche Iran, ma anche prima quella con l'Iraq, sono state condotte con un'azione iniziale da parte degli Stati Uniti, come dire, l'hanno voluta loro e poi quelle altre l'hanno anche persa. Ebbene, questa volta di fronte alla resistenza iraniana Trump si trova in una situazione davvero difficile, e le parole di oggi di Pezeshkian, cui hanno fatto seguito l'uscita di scena, l'uscita proprio dalla sala, dalla salone della delegazione americana e le proteste di Washington, le parole di Pezeshkian fanno capire che non sarà facile che finisca presto questa guerra. Ieri Trump ha detto dopo le elezioni di midterm, ma certo non è quello il calendario di Teheran.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Renato Brioschi, condannato ad amarti.
3: Oggi senza te

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Pietro, chiamo da Trinità d'Agusto, in provincia di Olbia Tempio, Sardegna. Una domanda: ma è possibile che in Italia gli editori premino solo ed esclusivamente, o quantomeno principalmente, le veline, i cacciatori, i presentatori della TV, e non gli scrittori per il loro talento e la loro bravura? Ciao a tutti.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Claudio Baglioni.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Claudio Baglioni.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. E tu, strada facendo, una favola blu.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide, forti come

0: lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti odio, ti amo un po' di più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 20 e 27 minuti.

25 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Vieni da Sisa.

0: Gherita Musica Italiana presenta
1: Marta Grelli, storia di imprenditoria e solidarietà.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Chiudete gli occhi. Chiusi? Va bene, come fatto. Immaginate di essere a Napoli. Cosa sentite? Odore di mare, direte voi. No. Di sfogliatella? Nemmeno. Siete alla stazione centrale, 23 binari, principale scalo della regione Campania e di tutto il mezzogiorno, settima nella classifica nazionale per flusso di passeggeri. Credetemi, il senso dello fatto non è al primo posto sul palco della realtà. La vista è protagonista. Persone, treni, gabbiani passano indistintamente sotto ai vostri occhi. Coprotagonista della scena l'udito. Lo stridere dei freni sui binari, un enorme vociare di persone diverse e, ultimo ruolo, ma non ultimo di importanza, il tatto. Strattonamenti a destra e a manca come se non ci fosse un domani. Sì, manca vuol dire sinistra. Una volta lessi che colpire una persona a destra e a manca vuol dire colpirla alla cieca, senza badare a dove la si colpisce, come se si fosse non vedente. Perché sto dicendo questo? Ah sì, immaginate dunque di essere appena arrivati nella capitale del sud e di essere ciechi, non vedenti, ipovedenti. Sì, perché ci sono vari modi di non vedere. Ci riuscite? Marta Grelli ci riesce. Appassionata viaggiatrice con zaino in spalla, ha vissuto bene una situazione del genere. Tutto inizio quando Marta voleva andare a Parigi con una sua amica cieca, ma non riuscirono ad organizzare il viaggio perché alla sua amica non fu consentito portare il cane guida. Marta è torinese, ha 26 anni e da questa disavventura e da un forte senso dell'empatia e dell'imprenditorialità sviluppa un'idea geniale. Travelin, la prima piattaforma in Italia per viaggi ed esperienze culturali inclusive, una comunità digitale che condivide consigli per viaggiare in autonomia. Marta ci spiega che ognuno può caricare le proprie esperienze ed essere una linea guida per chi viaggia con le stesse esigenze. Un ipovedente può trovare mostre con percorsi tattili. Un celiaco posti dove mangiare gluten free. È un luogo di condivisione di esperienze che ci informa di altre realtà che esistono e che non vivendo sulla propria pelle è difficile immaginare. Marta vuole che tutti possano viaggiare e scoprire il mondo in modo sicuro, senza ansie o barriere di alcun tipo. Marta Grelli è diventata un esempio per le aziende e per la crescita economica del paese, mostrando che più includi, più aggreghi le persone, più vinci, anche economicamente. A Roma Marta ha ricevuto la nomina di cavaliere dal Presidente della Repubblica. Cittadina scelta come esempio di solidarietà.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Marta Grelli, storia di imprenditoria e solidarietà.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
3: Radio Margherita per la cultura.
4: Carmen Consoli. Parole di burro.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che...

0: cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Sono un artigiano, mi chiamo Luigi, e do un consiglio a tutti gli italiani. Quando fate delle spese, cercate di comprare merce italiana. Primo, è la migliore sul mercato. Secondo, e così cresce il lavoro se si compra roba italiana. Se fosse straniero, aumenta la produzione straniera, da noi aumenta la disoccupazione. Forza con la merce italiana, forza italiani, comprate roba italiana. Saluti a tutti.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Viola Cinquetti, Dio come ti amo.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati. La tragedia al Colosseo. Un operaio di 22 anni, Andrea Moretti, è morto nella notte dopo essere precipitato da 10 metri. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del monumento. La magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Morte inaccettabile, fare piena luce, dice la premier Meloni. I sindacati puntano l'indice contro la catena degli appalti. Dalle 18 la fiaccolata al Colosseo. Natale Di Cola, segretario generale della CGIL Lazio e Roma.
2: Noi non ci accontentiamo del mai più, noi non ci accontentiamo del cordoglio, noi vogliamo le risposte, noi continueremo a mobilitarci per capire cosa è successo dentro il simbolo della nostra città.
1: Non siamo terroristi ma vittime del terrorismo, così il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU, mostrando le foto dei bambini uccisi nella scuola bombardata Minabe attaccando gli Stati Uniti. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, in serata quello del presidente ucraino Zelensky. L'Estranea di Paolo Strippoli è il film scelto per rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar. Concorrerà per la shortlist che include i 15 migliori film internazionali. L'annuncio delle nomination il 21 gennaio, la cerimonia di consegna degli Oscar il 14 marzo 2027. Una buona serata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 20 e 55 minuti.

0: Sono Franco da Pescara. Io ascolto Radio Margherita perché è l'unica radio che trasmette sempre e solo canzoni italiane di tutti i gusti, per tutte le età e di tutti i generi. Grazie Radio Margherita.
1: Radio Margherita. Sempre e solo canzoni italiane di tutti i gusti, per tutte le età e di tutti i generi. Anche a Pescara.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco De Gregori.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Michele Bravi, mantieni il bacio.
4: Nell'oscurità, nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove, ti rotto.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Salve Radio Margherita, sono Alessandro da Cagliari. Volevo dire a tutti, quando vedete una macchina abbandonata in stato evidente di furto, perché viene lasciata in un certo posto, sta sempre ferma, non ha l'assicurazione, non può essere entrata se non è assicurata, segnalatela ai vigili, alla polizia, ai carabinieri, alle autorità competenti, che così possono consultare le denunce fatte da noi poveri cittadini derubati, come me. Sono stato derubato da un Pajero la settimana scorsa a Cagliari e possiamo così forse recuperare. Fate un atto di civiltà, non vi costa nulla e fate del bene a tutti. Lo dico a tutti i cittadini italiani, sardi, del mondo. E ai ladri fate qualche altra cosa. Grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 21 e 21 minuti.

novembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta Gli dei e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
1: Il precipitare di Fetonte. Il giovane Fetonte, figlio del sole, chiede e ottiene di poter guidare il carro del padre come segno della sua identità di figlio. Avvicinatosi al meraviglioso cocchio, pronto a salirvi sopra, ne osserva con stupore la bellezza di ogni particolare. L'oro e l'argento dei raggi delle ruote, topazi e gemme preziose risplendenti di luce. Intanto arriva l'aurora, che preme perché si dia inizio alla corsa che porta la luce al mondo. E già si sta allontanando la notte. Tramontano le ultime stelle. L'astro lunare quasi svanisce. Il sole ordina alle ore di aggiogare i cavalli. Ecco le ultime raccomandazioni del padre che, con volto triste e presagendo sventura, saluta il giovane e gli dice di non spronare i cavalli. Già irruenti di per se stessi, gli ribadisce di seguire la pista del cielo e di non spingere il cocchio troppo in alto né troppo in basso, e gli indica il percorso tra i segni dello zodiaco. È ora di dare inizio al viaggio. Già scalpitano cavalli, si aprono i cancelli. E via nel cielo, i destrieri corrono rapidi, ma il peso della guida è nuovo, è leggero, non è quello consueto. E appena i cavalli del sole se ne accorgono, si scatenano e lasciano il percorso abituale, non più guidati dalla mano ferma del Dio. Fetonte ora perde l'antico ardimento e ha paura. Non controlla più i cavalli, che corrono a briglia sciolta. Egli non conosce la strada. Il carro sobbalza, l'universo intero viene sconvolto. La gelida orsa sente il calore dei raggi. Il serpente, vicino al polo glaciale, si riscalda, impaurito. Fetonte guarda dall'alto la terra, ora lontanissima, e si pente di aver voluto affrontare una tale impresa. Ma è troppo tardi. Spaventato lascia andare le briglie. I cavalli corrono a caso. I punti più alti della terra prendono fuoco. Bruciano i boschi. Bruciano l'Etna e i monti. La Libia diviene un deserto. Arde l'Eufrate. Il Nilo fugge ai margini del mondo. Il mare si contrae. I poli fumano tutti e due. Si prosciugano i grandi fiumi dell'Occidente. Il Reno, il Rodano, il Po, il Tevere, finché la madre terra prega Zeus di porre fine a tanto sfacelo. Zeus interviene, sale sulla cima della rocca da cui scaglia i tuoni e le folgori e lancia un suo fulmine su Fetonte che, sbalzato via dal carro, precipita nel fiume Eridano, il grandissimo Po, e muore. Il sole, affranto dal dolore, è in lutto e per tutto un giorno non dà luce al mondo. Le sorelle di Fetonte, le Eliadi, dopo un pianto irrefrenabile, si trasformano in pioppi e le loro lacrime divengono ambra.
0: Radio Margherita ha presentato Gli dei e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio. Radio Margherita, per la cultura.

0: piccolo gesto per te, una vita intera per qualcun altro. Dona sangue, dona speranza. Il sangue non si crea in laboratorio, ma scorre nelle vene di chi sceglie di donarlo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Liao, per noi giovani.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Lisa da Nuoro, la Sardegna. Innanzitutto volevo fare i complimenti per questa radio meravigliosa. Come seconda cosa, un richiamo importante ai politici sardi che non affossino ancora di più questa nostra ex bella isola. Come terza cosa vorrei una presa di coscienza da parte delle multinazionali dei farmaci. Detto ciò, mi sento di dire viva l'omeopatia.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita Musica Italiana.
1: Elodie, tutta colpa mia.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di giovedì nel complesso stabile e soleggiata sull'Italia, almeno nella prima parte, ancora un po' di vento da nord sul basso Adriatico, sullo Ionio, seppur in attenuazione, e qualche annuvolamento sparso al mattino. Poi dal pomeriggio aumentano le nubi alte stratificate a partire da nord, preludio all'avvicinamento di un fronte freddo che però lambirà soltanto l'Italia, scivolerà poi sul versante Adriatico e verso i Balcani. Dunque porterà al più qualche piovasco in serata sulle Alpi Friulane, poi nella notte tra giovedì e venerdì andrà a interessare soprattutto il centro-sud, in particolare il versante adriatico, dove venerdì ritroveremo una maggiore instabilità. Con questo per il momento è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 21 e 56 minuti.
3: Renato Zero.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati. La tragedia al Colosseo. Un operaio di 22 anni, Andrea Moretti, è morto nella notte dopo essere precipitato da 10 metri. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del monumento. La magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Morte inaccettabile, fare piena luce, dice la premier Meloni. I sindacati puntano l'indice contro la catena degli appalti. Dalle 18 la fiaccolata al Colosseo. Natale Di Cola, segretario generale della CGIL Lazio e Roma.
2: Noi non ci accontentiamo del mai più, noi non ci accontentiamo del cordoglio, noi vogliamo le risposte, noi continueremo a mobilitarci per capire cosa è successo dentro il simbolo della nostra città.
1: Non siamo terroristi ma vittime del terrorismo, così il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU, mostrando le foto dei bambini uccisi nella scuola bombardata Minabe attaccando gli Stati Uniti. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, in serata quello del presidente ucraino Zelensky. L'Estranea di Paolo Strippoli è il film scelto per rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar. Concorrerà per la shortlist che include i 15 migliori film internazionali. L'annuncio delle nomination il 21 gennaio, la cerimonia di consegna degli Oscar il 14 marzo 2027. Una buona serata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco De Gregori.
5: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Volevo solo dire che il futuro ce lo facciamo con le nostre mani, con la nostra intelligenza, con il nostro amore. È l'unica cosa che abbiamo il dovere di fare, perché siamo vivi, siamo ancora vivi. Avere il controllo su se stessi e dirigere le proprie azioni per costruire, non per distruggere, a 365 gradi. Quel 5 gradi in più è l'angolo in cui ci possiamo ritrovare, tutti gli uomini di buona volontà.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: che voglio amarti così.
1: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
2: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare. Me

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Mina, non credere.
3: No.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 22 e 25 minuti.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Ehi prof, ma ho sentito di quel sindaco che senza ascoltare nessuno voleva battere delle querce secolari di incredibile bellezza.
3: In quel caso, Pulce, a fronte di una relazione di servizio in cui si riportava la presenza di piante, in prevalenza querce secolari, site sulla scarpata a monte della strada, il sindaco, ritenendo che queste costituissero una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, ha emanato un'ordinanza urgente di abbattimento.
2: E lo può fare?
3: Certo, Pulce. Guardi che un sindaco ha grandi poteri che, se esercitati con competenza e sensibilità, possono fare la differenza.
2: Ma scusi, prof Michetti, ma quelle povere querce secolari bellissime che stavano lì da più di 100 anni senza aver dato mai fastidio a nessuno, e poi arriva lui, il sindaco?
3: Guardi, Pulce, che a detta del sindaco quelle piante erano inclinate verso la carreggiata stradale, tali peraltro da impedire la visibilità ed il passaggio degli autoveicoli, avendo i rami posti ad altezza inferiore ai limiti dettati dal codice della strada.
2: E com'è andato a finire, prof?
3: Che le fotografie relative alla singola pianta, per il Consiglio di Stato, sono state scattate ad una distanza talmente ravvicinata da impedire di verificare se effettivamente le piante avrebbero costituito un ostacolo alla visibilità.

0: valore sia ornamentale che economico delle storiche querce, oltre che del costo per l'erario conseguente alla rimozione ed alla estirpazione dei ceppi.
1: Quindi, prof, le povere piante sono ancora in pericolo.
0: Eh sì, Pulce, ma magari con una bella potatura si potrà evitare il peggio.
1: Ehi, prof, comunque si tratta di querce secolari e chissà quante ne hanno già viste. Forse la spangheranno anche adesso.
0: Pulce, sa cosa diceva Maud Van Buren? Le querce di pini e di loro fratelli della foresta hanno visto sorgere e tramontare così tanti soli e visto andare e venire così tante stagioni e svanire nel silenzio così tante generazioni che possiamo ben chiederci cosa sarebbe per noi la storia degli alberi se questi avessero la lingua per narrarcela oppure se le nostre orecchie fossero abbastanza sensibili da comprenderla.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
3: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
2: La Pulce e il Prof. Radio Margherita, per la legalità.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Mariella, chiamo dalla provincia di Agrigento. Una sola cosa, ma è giusto che una persona dopo essere stata licenziata debba aspettare 2 anni per un'udienza? Grazie, ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 23 settembre. Sono le ore 22 e 53 minuti.
1: Little Tony, Tamo e...

mi chiamo Eni, io sto ascoltando Radio Margherita perché mi piace moltissimo, fanno molte canzoni una presso l'altra, è

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Le parole del presidente iraniano Pezeshkian davanti all'Assemblea Generale dell'ONU sono state veramente perentorie. La resistenza dell'Iran aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli. Quali sanzioni lo sapete, chi siano i bulli non c'è proprio possibilità di equivoco. E del resto le parole pronunciate ieri con durezza in prima persona da Trump erano state inequivoche riguardo al fatto o accordo o distruggerò l'Iran. Un modo di esprimersi, diciamola così, che non si era mai udito in un'assemblea generale dell'ONU, nel palazzo di vetro, nella grande sala dell'assemblea, come una personalità in grado di decidere la vita e la morte degli altri. E il pensiero è andato al fatto che questa guerra, come molte altre guerre in passato americane, Vietnam, ma anche Iran, ma anche prima quella con l'Iraq, sono state condotte con un'azione iniziale da parte degli Stati Uniti, come dire, l'hanno voluta loro e poi quelle altre l'hanno anche persa. Ebbene, questa volta di fronte alla resistenza iraniana Trump si trova in una situazione davvero difficile, e le parole di oggi di Pezeshkian, cui hanno fatto seguito l'uscita di scena, l'uscita proprio dalla sala, dalla salone della delegazione americana e le proteste di Washington, le parole di Pezeshkian fanno capire che non sarà facile che finisca presto questa guerra. Ieri Trump ha detto dopo le elezioni di midterm, ma certo non è quello il calendario di Teheran.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

800 30 34 64. Gruppo Italiano.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 23 e 23 minuti.
1: Da Sisa, dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, con almeno 25 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Vieni da Sisa.

0: sei un amore effimero.
1: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
2: Primo Levi, se questo è un uomo. Ero stato catturato dalla milizia fascista il 13 dicembre 1943. Avevo 24 anni, poco senno, nessuna esperienza e una decisa propensione, favorita dal regime di segregazione a cui da 4 anni le leggi razziali mi avevano ridotto, a vivere in un mio mondo scarsamente reale, popolato da civili fantasmi cartesiani, da sincere amicizie femminili e da amicizie femminili esangui. Coltivavo un moderato e astratto senso di ribellione. Non mi era stato facile scegliere la via delle montagne e contribuire a mettere in piedi quanto, nell'opinione mia e di altri amici di me poco più esperti, avrebbe dovuto diventare una banda partigiana affiliata a Giustizia e Libertà. Mancavano i contatti, le armi, i quattrini e le esperienze per procurarseli. Mancavano gli uomini capaci ed eravamo invece sommersi da un diluvio di gente squalificata in buona e in malafede che arrivava lassù dalla pianura in cerca di una organizzazione inesistente, di quadri, di armi o anche solo di protezione, di un nascondiglio, di un fuoco, di un paio di scarpe. A quel tempo non mi era stata ancora insegnata la dottrina che dovevo più tardi rapidamente imparare nel lager e secondo la quale primo ufficio dell'uomo è perseguire i propri scopi con mezzi idonei e chi sbaglia paga. Per cui non posso che considerare conforme a giustizia il successivo svolgersi dei fatti. 3 centurie della milizia, partite in piena notte per sorprendere un'altra banda, di noi ben più potente e pericolosa, annidata nella valle contigua, irruppero in una spettrale alba di neve nel nostro rifugio e mi condussero a valle come persona sospetta. Negli interrogatori che seguirono, preferii dichiarare la mia condizione di cittadino italiano di razza ebraica, poiché ritenevo che non sarei riuscito a giustificare altrimenti la mia presenza in quel luogo troppo appartato anche per uno sfollato, e stimavo che l'ammettere la mia attività politica avrebbe comportato torture e morte certa. Come ebreo, venni inviato a Fossoli, presso Modena, dove un vasto campo di internamento già destinato ai prigionieri di guerra inglesi e americani andava raccogliendo gli appartenenti alle numerose categorie di persone non gradite al neonato governo fascista repubblicano. Al momento del mio arrivo, e cioè alla fine del gennaio del 1944, gli ebrei italiani nel campo erano 150.

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Primo Levi. Se questo è un uomo.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Nicolas Bonazzi. Dirsi che è normale.

0: La droga non è una via d'uscita, è un vicolo cieco. Non farti ingannare. Ogni sostanza ti porta via qualcosa. Salute, sogni, libertà. Non vale la pena rischiare.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Achille Lauro. Amor.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Da Brindisi, rivolto ai nostri politici governanti che ci governano. Apriamo le discoteche per i giovani dalle 15 del pomeriggio, sabato e domenica, fino alle 23 la sera, perché la notte è fatta per dormire, se vogliamo bene ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai nostri ponipoti.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Rita Pavone, questo nostro amore.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 23:58.

Un giorno insieme con Max Pezzali. Torna fra un'ora. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Wes.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Wes.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Bada bambina, I miei giorni felici, Senza luce, Solitudine, Ti ho inventata io e Un corpo e un'anima.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Adriano Celentano, Franco Califano, La nevicata del 56.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: È mezzanotte e 27 minuti.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Henry Kissinger? Il 90% dei politici rovina l'immagine del restante 10%. Sa cosa diceva Publilio Siro? I debiti sono la schiavitù degli uomini liberi. Sa cosa diceva Henry Ford? C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Attilio, chiamo dalla provincia di Torino. Sono un piccolo commerciante assillato dai debiti come tutti. Volevo solo fare un appello alle forze che controllano i conti correnti e tutte queste cose. Praticamente io sono a conoscenza di agricoltori qua in Piemonte che hanno case da 700-800 mila euro, SUV da 100 mila euro e conti correnti con 5 zeri. Questa è una vergogna, questi se ne vanno a Roma a fare le proteste, questa è una vergogna che non ha nessun senso. Questo ne sono a conoscenza e voglio che ne vengano a conoscenza pure gli altri. Io sono costretto ormai a chiudere perché la mia attività sta andando a banane, però verso gli altri almeno queste cose le dobbiamo dire, che tutti le sappiano. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 24 settembre. È mezzanotte e 55 minuti.

0: Silvia da Milano, ascolto Radio Margherita perché è la più bella delle radio italiane.
1: Radio Margherita, la più bella delle radio italiane, anche a Milano.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Max Pezzali.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Leo da Brindisi, sono un assiduo radioascoltatore e sono un iscritto, vi seguo da oltre 10 anni, quindi ribadisco, sono di Brindisi, complimenti per quello che fate, per le trasmissioni, tutto bello, meraviglioso, musica indescrivibile. Amo l'Italia, ma mi vergogno di essere italiano. Vorrei semplicemente sapere dove sono andati a finire l'amore, l'ordine e la giustizia. Grazie, continuate così.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere. E la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce,

0: Con il brano La sera dei miracoli si sono confrontati oggi Fiorella Mannoia e Lucio Dalla.
1: Confronti.
2: Gemelli diversi. Sei

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Celluloide. Celluloide, dal francese, significato: sostanza plastica di materie resinose con la quale si fabbricano oggetti vari. In senso esteso, il cinema.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Stantio. Stantio, significato: raffermo, per estensione, non più attuale, vecchio, passato di moda.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Inconscio. Inconscio, dal latino tardo inconscius, significato: come aggettivo, involontario, impulsivo. Come sostantivo maschile, la parte più profonda della psiche che non giunge alle soglie della coscienza, ma che influisce sull'attività della stessa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Neurone. Neurone deriva dal greco neuron, cioè nervo. Significato: in anatomia, cellula del sistema nervoso.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Il femminismo non è solo per le donne, è per tutti. Parità significa giustizia. Una società più equa è una società più forte. Lottiamo insieme per i diritti di tutti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Neck e Giuliano San Giorgi. Cuori in tempesta.
3: Con gli occhi gonfi ti riaggiusti un po'. Nello specchietto vedi un mostro tuo.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Fabrizio, ho 40 anni, chiamo da Genova. Volevo parlare del problema che affligge tanti ragazzi giovani, i quali abbandonano il ciclo di studi durante il loro corso quando frequentano la scuola media superiore. Io penso che questi ragazzi dovrebbero riflettere molto, perché così facendo praticamente non hanno più modo di realizzare magari il loro sogno, il loro desiderio, una volta conseguito il diploma, di lavorare in un determinato settore oppure andare all'università. E quindi volevo fare un appello a tutti i ragazzi in età di scuola superiore di impegnarsi più che possono, perché possano conseguire il diploma, anche se non a pieni voti, però possano avere il famigerato pezzo di carta. Grazie, arrivederci.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 24 settembre. È luna e 57 minuti.